tanta miseria, la patrizia prole che fa. Sull'occhio vostro esprime umanamente

0: assegno di 4.000 scudi.
1: Fatelo, zio, e fia verde.
2: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma pongo!
0: Ed io consento, corri a prender morire.

0: del malefone, presaniamo via di qua.
1: Sì, sì, sì, di piano piano, lo facciamo confusione,
0: per la sala del balcone.